0: O Zala, quando che c'è la voi o primari, o voi Domingo Trade, voi Trade Lopre, da Kabicka, per Marusi, mi chiede per i primari, voi io cotto che più c'è lui, voi degli che non lascio sportiate, questo io Zala, Giorgio Zala, Buscelli.
1: Mi chiede di che le halosceske pure, de codola bonaicate, sarso di che, e che c'è che mi sto chialen, Mi sto zurales kalempe ki kodola ba pure ya te koshai ka gindi katinai kodokon kon anglunaula chi kodokon paluno kadi ek buti ande ek buti avlam ketane de mai zurale ya te koshan mura yakha le ketse yake
0: sa konta ve sa sto baktalo kon sunel kadi hirma rago sunte ra sunto mario te sharubel tumen ba khasa zorasa ha sogo de la shimasa amente de lo sunto da